Bassi. ATC Around the World al numero 28, 124 milioni. Number 27, Safri Duo, Play the Live, The Bongo Song. Siamo a 147 milioni di views. Number 26, oh, Wingfield, c'è sempre. Saturday Night. Numero 25, London Beat, I've Been Thinking About You. Al 24, Crystal Waters, Gypsy Woman, 154 milioni. 3 milioni in più per No Limits, To Unlimited. Number 22, G&G Music Factory, ovvero Cleveland St. Cole. Ma questa Gonna Make You Sweat. Al numero 21, Stardust. Siamo a 165 milioni. Numero 20, la versione remix dei Noble Brothers di Freddie Mercury. 19, altissima, non me l'aspettavo, Sash Ecuador. E subito dopo Insomnia, 183 milioni di views. Ci sono dei pezzi che secondo me dovevano stare più in alto, come la numero 17. Però stiamo parlando di video, eh? Attenzione, non di dischi, di video più visti, che è un altro paio di maniche, cioè vuol dire tutto o niente. Soprattutto niente vuol dire. Ecco, quando poi becchi Venga Boys davanti agli Step, dici vabbè, casa. Eh sì, perché i video dei Venga Boys erano belli colorati. Poi tra l'altro stiamo parlando di un'epoca nella quale c'erano anche più video, no? Nel 1998 rispetto al 92, epoca MTV, e quindi ci sono un sacco di fattori che possono determinare appunto questa classifica particolare e speciale che stai ascoltando sulla pagina della Storia della Dance. Direi di andare alle prime 15, giro il foglio, ci sono anche qui delle chicche, insomma, e ci sono anche delle sorprese, perché ho fatto su Instagram e Facebook anche la classifica dei dischi più streamati di Spotify ed è tutta un'altra storia. Numero 15 con 275 milioni di views, c'è lui, John Paul Larkin, Scatman, grande. Numero 14, forse per me al numero 1 questa, gli Snap e Children di Robert Miles, 303 milioni di views, La Bush, Be My Lover. Number 14, un inno della

0: 59 milioni quasi attaccati, ci sono gli Eiffel 65 con la loro Blu, con solo 1 milione di views in più rispetto a Lady. Grandi Eiffel, numero 10, c'era Roberto con la sua Children, 381 milioni. Attenzione, numero 9, Technotronic, Pump Up the Jam, decisamente alta. Numero 8, Alice DJ, Better Rope Alone, quasi 400 milioni. Sono avvantaggiati i dischi che sono stati remixati negli ultimi anni. Fateci caso. Questo non è stato remixato, ma oramai non ce lo leviamo più da mezzo. Gala numero 7. Al 6 c'è Hathaway, This Love, 432 milioni. Mitico Nestor Hathaway. Numero 5, senti un po'. 442 milioni di views, il video di Cher, Believe. Disco più venduto al mondo nel 1999. Numero 4, Gigi. Grande Gigi, altissimo. 588. No, 539, 588 erano i Daft Punk con One More Time. Numero 2, donna bassa tutta cassa, Kylie Minogue. Numero 1, questa sacca proprio le altre di brutto, 1,6 miliardi di visualizzazioni per Barbie Girl, principalmente per tre motivi. Il primo in assoluto è il film. Quando ti esce il film di Barbie Girl è tornata alla ribalta la colonna sonora e quindi l'hanno vista anche i bambini. Motivo numero due, la canzone è bambinesca, quindi dato che il video più visto su YouTube è Baby Shark, Barbie Girl si va a mettere un pochettino in quel contesto, no? Di video per bambini, poi tutto bello, colorato, eh. Poi perché è stato remixato anche da Tiesto. Io quando ho sentito il remix di Tiesto mi sono sentito male, però fatto sta che insomma Barbie Girl è a 1,6 miliardi. E attenzione, perché questo tipo di visualizzazioni ce l'hanno solo i dischi usciti negli ultimi anni. Mi viene in mente, che ne so, Waiting for Love di Avicii, Summer di Calvin Harris, Party Rock Anthem. Sono tutti pezzi che qui su YouTube hanno sopra il miliardo di visualizzazioni. E ci sono, non per attaccarvi il pipì, che sui social Instagram e Facebook dovete seguire la storia della dance. Qualcuno mi scrive: oh Dino, io solo YouTube, fatevi un accountino un attimino e andate su Instagram e Facebook, perché lì troverete la classifica invece dei 30 dischi più streamati di Spotify e vi renderete conto che è tutta un'altra storia, nel senso il disco più streamato di sempre su Spotify è What Is Love di Hathaway, che invece qui nella classifica di YouTube è al numero 6. Insomma, ci sono un po' di fattori anche sociologici da studiare e quindi vi aspetto anche su Instagram e Facebook. Grazie anche oggi per avermi sopportato in questa speciale classifica. Qui su YouTube un abbraccio da Dino Brown. Ciao a tutti.
1: Vintage. What else? Desde la ciudad de Rosario transmite 94.1.
2: Preparate.
3: Domingo 20
2: septiembre, primavera.
3: Una noche vintage.
1: En el Bar El Cairo, Sarmiento y Santa Fe, esquina Fontana Rosa Serrat. Buena música, siempre. Primavera. Lo mejor de todos los tiempos en un show para compartir y disfrutar. Con Ale Mota.
3: Nos vemos ahí.
1: Reservas al WhatsApp 341-53941. 341-560-4146.
3: Una noche vintage.
2: Primavera.
1: Invita la revista del siglo. M90 Vintage 94.1.
4: Asegúrate totalmente. Gabriel Drusin, productor asesor de seguros. Consultanos al 341-718-9306. Nuestro mail, gaseguros23@gmail.com.
5: ASIC Propiedades. www.asecpropiedades.com 341-527-3855 341-597-4537.
6: En Laver encontrás lo que buscas. Sarmiento 841 y sucursales.
7: Somos Michelob Ultra. Una cerveza liviana para sentirte liviano. Michelob Ultra, cerveza liviana superior.
2: Primavera. Somos Vintage.